piazza, davanti il golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza,